Aotlana ha monate banna tsang khopotsa bjalo a buti di sema magele. Lentumedisetsa buti di sema magele ka mono ka thabong. A buti di sema. Le matha le dikele ka mane ka harrasta ka mane ka monna lady. Le fihle lentumedisetsa bjalo mkhaisa. A u buti thekwa wa le khosi hanta te molwabia banna mziki kati sokore.

Kai khotsa ha monate a utima pei. A go hona ke botawa ba radio mo shimane.

toba lerato le kwaela tsohle lerato le mosa lerato le sebete lerato ha le etse ho swabisang lerato ha le ipatlele tsa lona lerato ha le hopole bobe lerato empa lerata nnete le thasella nnete lerato ke moriana wa dipelo tsa bana ba batho ke moriana wa mmeya ya bana ba batho lerato ke lona le re tshwanelang gore re le apare ka metlha e seng letlhoyo gobane ba bang ka jeno ba sitwa gore ba utlwe monate wa Jesu Kriste bophelong ba bona ba sitwa go utlwa monate wa bophelo gobane ba jere letlhoyo mme letlhoyo le jaya le sikileng mme

Mamedire re ke le bohe ke bello jane ka ditaba tsena tseo a qetang hore fa tsona tsa metsotso e mashume a mararo ka mora hora ya botshelela ha re hatele pele he mamedi a kwa re nke ke rekise mamedi ke tle ka mona Magaleng Roosip Creamy le Magaleng Roosip Lazarin di kolo tsena mamedi di tswakilwe ka morbei morbei yona na le magabane a mangata bakeng sa letlalo la hao o na le di vitamin A, C and E le di mineral e leng di matlafatsi di hahamele le di thibela mafu tseo tse ding tsa tsona di tshafumane heng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi di thusa letlalo hore le se ke la tsofala ka pele la swebana le dule le ntšhafetse le le boreledi morobei ona na le olwe ka bona e thusang letlalo hore le dule le le mongobo di tswakilwe ka lekgala lena ka bolona le hlokisa letlalo Creamy ena Magaleng Roosip sentse tswakilwe ka Lazarin ka lebaka lena moamedi Magaleng Roosip Creamy le Magaleng Roosip Lazarin di a ngobela letlalong la gao le be bonolo le be boreledi di thusa go ntšhafatsa letlalo le hlake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le ona go thibela dithabela le dithethekwa di thusa go thibela le ona go fedisa ditorom di thusa bakeng sa mafu a letlalo a kang eczema ditlapedi di tshuba ba mosolo jalojalo gape di na le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba gago Creamy tsena tsa Magaleng di monko o monate o kgathololang di fa motho boitshepo le morolo wa phahamise tlhoka boitshepo ga le ka gare o batho di phutheo meketeng tseleng le gotlhe mo wa tsamayang gona teng ga le malenyana tso o be le boitshepo ka Magaleng Roosip boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa tsena tsa Magaleng tsona di keketsa go phoqa di na le boleng bo godimo ka theko e tlase e kgonegang di a fumaneya mo mamedi gotlhe ka gare go naga gopola ga e se Magaleng ga se yona mamedi re ga go le tsena he ke tle re gatele pele ke ntse re na le ntate le phalolo mogapi ka kwano ka kgasong he mamedi ge buisana le yena he ditaba tse batlang di le mmalwa tse amanang le di-institutions tse teng ka gare go naga ya Lesotho jale re gatela pele he mamedi ka ditaba tsa rona mme metsotso ga

Mamedi e re tlile ke wena striking sa 5 to 5. Re tlo ba lojelo dihlotsi ditaba tsa hore ya bohlano tsona re di balla ke Thabelang Tau.